0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Grazie di cuore! Fantastico! Nella mia città, tutto questo, fantastico!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per te, quella calda tenerezza che tu

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Piccola così, con tante finestrelle colorate. E dentro c'è un sogno da realizzare, ma... state sempre attenti al lupo!

dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti sollevi.

ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Io sì avrò cura di te. Oh sì, oh sì.

Good time.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Come i messaggi di Facebook.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a

indiano che si chiamava Mo Vengo Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

0: Rosa de Luna.
1: La radio che ve le suona tutte.

0: 1, 2, 3, 4, hit!
1: Exclusivo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: This is one DJ you don't want to fuck with.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: Biagio?
2: Ma dove sei?
1: Sto arrivando.
2: Ma cos'è, sei emozionato?
1: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
2: In che senso?
1: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gliel'abbiamo detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

va dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fragile, parente.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi sarò

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

Lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Ba-ba-ba. Mm-hmm, mm-hmm. Uh-huh, uh-huh.
1: Oh, dieses, die, die. Yeah.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

0: The virus has been detected.
1: Welcome to our world. Retro Time.

Next music for Alisa and Felix. Turn and up. Club mix.

Next music for Tony and Azurja. I got you. BB Rexa.

solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shoe!

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti, ringrazio Daras per il passaggio di console. Inizio con il ringraziare tutti quanti, da Chucky, Micione, Elka, DJ Bello, Nico, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alizé, The Cross, Fenice, Yanez, Marika, Rottweiler, Azzurra, Kudle, Tony ed Axel. E vi auguro un buon ascolto.

È in arrivo per tutti i birillini bianchi Loco.

E in arrivo per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna de Reason. Tutta per voi.

È in arrivo una richiesta della nostra DJ Grazia. Per lei, Max Pezzare, Il grande incubo. Tutto per te, Grazia. E diamo il benvenuto su Radio Sole Luna al mio amore Daniele.

ormai Grazia questa canzone è tutta tua, perciò la mettiamo solo per te. Diamo il benvenuto a Rita. In console trovi DJ Franci. Grazie Rita, a te un buon ascolto.

è in arrivo per tutte le donne, la più bella.

È in arrivo una richiesta della nostra DJ Grazia che vuole dedicare a me. Volevo essere un duro. Grazie, un bacio.

0: altro che l'uso.
1: E grazie, grazie, bellissima canzone, dolcissima. Non tengo dinero, tutta per voi.

E in arrivo per tutti voi Sasha con If You Believe. Buona crepe, grazie. Al cioccolato? Buona!

È in arrivo Lira Fritz. Alleluia. Vi ricordo gli appuntamenti di questa sera. Alle 21 DJ Nico, alle 22 DJ Bello che farà la chiusura. Non mancate. Now I've heard there was a secret chord.

Vi ricordo in console DJ Franci per altri 10 minuti. Dopo di me arriverà Nico. Arriva J-Ax e Neck. Tutta

Vi ricordo gli appuntamenti di questa sera. Dopo di me alle 20 Nico, alle 21 Rita, alle 22 chiusura DJ Bello. Non andate via!

0: Sì, mi ricordo il concerto di Ricky Martin qui da noi, a luglio è stato. E andiamo avanti con la mia ultima canzone, Enrique Iglesias, Súbeme la radio.
1: Súbeme la radio.

Ops, già si sono fatte le 19:59. Non me ne ero accorta. La mia diretta è terminata. Vi lascio nelle mani di DJ Nico e vi do appuntamento domani alle 19:00.

0: Wanted Woman, Barbra Streisand.
1: Wow!
0: Ok, ok, buonasera, buonasera Radio Sole Luna, buonasera il popolo della musica, bellissima questa serata, bellissimo questo vibe che ho trovato qua sul Radio Sole Luna, come dicevo. Una bellissima serata del sabato 01.08.2026, ce l'abbiamo un minuto sulle ore 20, dai, vi vedo un po'. Qua si balla, no? Qua si diverte, mi ricordo, Franci, bellissima diretta. Sì, guarda, a me anche non posso stare tanto sul chat, ho ascoltato tutta la tua diretta, anche quella di Daras, tre quarti. Hai fatto una bellissima diretta e dopo l'intro che ce l'ho, mi è volata. Che ti ha volato, Franci? Non ti deve volare niente, tiene tutto sotto controllo, perché il prossimo canzone, il prossimo brano che ce l'ho preparato qua è per te. Però prima dobbiamo salutare, come normale, come dobbiamo fare, lo facciamo dal solito. E
2: Barbra Streisand
0: fa parte di quelli 10 comandamenti del Dio, salutare al titolare di questo bellissimo radio, Shaki Micione.
2: Barbra Streisand.
0: Vi saluto e le ringrazio per l'opportunità di essere qua con voi in questa bellissima serata, e dopo andiamo in ferie e ci risentiamo settembre, non so quando, ci risentiamo. Comunque è importante che ci risentiamo. Buonasera a tutti, buonasera Shaki, buonasera Micione. Bellissima diretta Franci, grazie. Elka, Daras, DJ Bello, Rita, dopo di me in console Rita, Cyberman,
2: The Most Wanted,
0: Ciro Becchino, Felix, Alize, buonasera, The Crown, DJ Moniz,

manco non lo so, sono 9 ore di differenza. Rottweiler, buonasera anche a te. Parigi, Sandokan, Romania, Neluccia e un intero, tutti quelli che sta su un bar in questa serata, ascoltano Radio Sole Luna. Pensate un po', solo un bar vicino a Bucarest in Romania. Si sente per tutto questo radio, dai. Mulțumesc, Neluccia. Ma siete tanti, oh, siete tanti. E bravissimi. Barbara Streisand.

0: Ok, ok, boss. Grazie. Bellissime parole. Ho chiesto al principale, mi sento bene? Hai detto sì, ti senti bene, però non mi chiede tante volte perché ti stacco la connessione. Cioè, metto il tacco, c'ha sandali con tacco dal 9, da 10 cm, lo mette sul filo e mi chiude la diretta. Ma quanto è cattiva oggi? Chissà perché.
1: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
0: Primo canzone lo dedico per Franci, DJ uscente. Un canzone rumeno, perché lo so che Franci ascolta la musica rumena. Yos!

Normalmente salutiamo anche a quelli che ascoltano da diversi media player, diverse piattaforme. C'è tanti che lavorano questa sera ma ascoltano. Buonasera a tutti voi.

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: Come faccio da solito? Andiamo in Grecia, perché mi piace a me girare in tutto il mondo, con la musica certo, perché in altro modo solo sulla mappa posso. Andiamo in Grecia, Satalana, Grecia version DJ Allen Cassian, remix 2026 per tutti voi. Grazie Jesse.

0: winner, and the winner,
1: is
0: MC Hammer.
2: Ma quando era? 20 anni fa. Can't touch this. Ma quanto è bello. Can't touch this. Ancora autentico. Can't touch this.

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down.
1: Se mi piace che su questo chat si balla, ma come si balla? Non mi credete, potete... Potete andare sul xadvon.com/radiosoleluna. Trovate lì un bellissimo chat.

Ok, ok, andiamo avanti. Ci ritorniamo in Italia, dai. Tu vuoi fare l'americano? Chi vuole fare l'americano?

questo è divertimento, questa è la casa della musica, questo è Radio Sole Luna. Buonasera a tutti! Ce l'abbiamo 28 minuti sulle ore 20 di questa bellissima serata del sabato 01.08.2026. Il anno in quale la musica buona si ascolta sulla Radio Sole Luna.

0: vuoi fare l'americano? L'America. Oh yeah.
1: The sky outside is clear and bright.
0: Ho visto che Rita ha messo un video con rock and roll. Tonight. E ho trovato rock and roll per tutti voi.

coming. Rock and roll anni 60, love song. Powerful vita. Ecco amore, ecco amore. Desmacciato la sentiva, no?

0: della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia.
1: Prendete sconsumatori della Bimar.

Coldplay. Quelli che stavano a Parigi con Sandokan si divertono, fa una grignata, dicono sono un po' tanti. Allora lì dobbiamo mandare qualcosa diverso. Sentite questa. Che piacere dei Michurim. Sei per stare chi vanno, mi

Meglio che non riuscite a vedere quello che mi scrivono in il Messenger. Vi ricordo che questo radio si ascolta in tante tante paesi in questa sera, specialmente al Parigi, dove si festeggia intorno a una grigliata una ventina di persone su due casse da 1000 watt ascoltano.

0: difficile a fare questa questa canzone. Ci ritorniamo con Macarena. Siamo un po' universali. Eh sì.
1: Wow.

Siamo connessi in tutte e due in radio, sia in Radio Ideal e anche Radio Sole e Luna. Si chiama di appellido Vitorino. Sicuramente un totale di 300-400 apparecchi che sono aperti, connessi con la frequenza del Radio Sole e Luna.

12-13 minuti dalla mia diretta. Ricordatevi, dopo di me in console DJ Rita. Io sto preparando loro, quelli che vengono dopo di me vengono col vero divertimento, con la musica che veramente vi fa divertirvi. Preparatevi, non vi allontanate, eventualmente per un caffè, dai.

New version is my life, Dr. Alban. Un mese e mezzo che sta su YouTube, quasi 1 milione di visualizzazioni. Bellissimo questo remix. Ascoltate, It's My Life. Signore e signore, qua è Radio Sole Luna.

Mi piace questa frase che lo dico adesso, che non potete andare in discoteca. Radio Sole e Luna ti porta a discoteca a casa tua. Basta che c'hai le cuffie, basta che c'hai le casse e trovi un pulsante che si chiama volume e lo giri tutto a destra. Questo è Radio Sole e Luna.

tutti i tipi di musica, da tutti i paesi, da tutto il mondo, in tutte le lingue. Non ti manda carabinieri perché le case che c'hai tu già da cucina non si sente, dai. Sono piccole.

0: il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi e musica on air.
1: Escúchame, Gypsy Kings.

0: worth the wait.
1: Can you keep a secret?
2: Try. Sì, questo ce l'ha.
3: Car audio.
2: Questo ce l'ha il finale, però.
3: Windows up. Doors closed. Cabin sealed.
2: Ci prepariamo per la chiusura della mia diretta. Digerita già è preparata. I canzoni, tutto quanto, microfono, tutto quello che serve è pronta.

0: compressing air.
1: Sziasztok.
0: Music. Only pressure.
1: Buonanotte, che sei ben? Janes, köszönöm szépen.
0: Bass frequency range 20 to 26 hertz. This low.
1: Questo è il finale, le ultime tre minuti. Faccio in tempo a salutare e inizio con Sciacchi Miccione, titolare di questo bellissimo radio. Le ringrazio per, lo dico, ma lo dico con il cuore, per l'opportunità di essere qua con voi. Franci, grazie. Buonasera a tutti voi. Buonasera Daras. Buonasera Elka. Buonasera DJ Bello, Rita, bella diretta, bellissima diretta, lo so che fai una bellissima diretta, lo so. Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, grazie, grazie. The Crown, Fenice, Marica, Vio Viorel, Rottweiler, Patrizia, grazie anche a te. Azura, senza nome, Tony, Amalia, grazie. Sandokan, grazie anche a te, mulțumesc, frate Sando. Yolanda, thank you very much, che sono in safe, man. Maestro Pogo, Vancouver, Canada, grazie. Adrian Bode, Chicago, Michigan. Daniel Berz, Australia. Quelli da Big Mar, Nelusia, grazie, mulțumim. Mamma mia, tutte queste lingue, guarda, che miscela. Vi ringrazio a tutti. Finché mi ritorno dall'estero da ferie, vi lascio con la musica buona, vi lascio con divertimento e ricordatevi che la musica si ascolta con il cuore. Grazie a tutti, ciao ciao, buone ferie.

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti sentirai. Su Radio Sole Luna

Eccomi qua, buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna. Grazie a Nico per l'ottimo passaggio della console e bravissimo come sempre, come bravi sono stati Daras e Franci. Chiuderà la serata DJ Bello alle ore 22. Allora, salutiamo Micione, Shaki, Patrizia, Dina, Daras, Elka, DJ Bello, poi vediamo, abbiamo Nico, bravissimo, e a te auguro buone vacanze. Ritorna bello pimpante come adesso, ok? Riposati. Poi abbiamo Franci. Poi Cyberman, scusatemi, Ciro, Paola, poi abbiamo Felix, Alize, Tekrov, Feniz, poi c'è questo nome, credo sia Marika, Viorel, Rottweiler, Azzurra, Goodl Dupling, Tony, poi abbiamo Amalia. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto e a te Nico ti auguro veramente di cuore buone vacanze.

0: subito con un tormentone del 2026. Sorry, scusa, lo siento. I
1: Una
0: pinguini
1: notte così
0: tattici
1: calda che
0: nucleari.
1: sembrava
0: Per tutti voi,
1: finale,
0: anzi no, per Nico.
1: sì.

Grazie, Fati, grazie. E continuiamo con Gaia, Bossa Nostra. Ben arrivata, Fati. A te auguro, come a tutti, un buon ascolto.

0: Ciao Deborah, benvenuta su Radio Soliluna, in console c'è Rita.
1: Che normale, ma una figlia è una cosa
0: Ciao
1: speciale.
0: Ionuz, benvenuto su Radio Soliluna, in console c'è Rita.

Serena Brancale, Al mio paese. Grazie, questo pure ti piace, di la verità. E finalmente sto con te. Questa la dedico a tutti i DJ che sono in vacanza e a tutti quelli che ci andranno fra poco.

0: questo ma prego Shaki.
1: Il treno il più veloce a chi non è mai partito.

Lucio Battisti, anche per te questo lo dedico a Micione. E grazie sempre a Micione e a Sciacchi per darci, che ci danno la possibilità di divertirci e di passare queste ore allegre e in vostra compagnia.

Forse Mario preferiva il mio canto libero, ma poi c'è di Gerbello. Sicuramente lui provvederà a metterti il mio canto libero.

0: ai tormentoni. Grazie, stasera sei stata fortunata. Ossessione Samurai J.
1: Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera, ma ero che pena.
0: Ciao Nico.

0: Stare con te è perdere, sì, è perdere
1: tu. Per tutti voi, tu cosa fai questa sera? Vido Salamanca e Noemi.

0: vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.
1: Benvenuta Annika.

gelato e poi nel buio. No, grazie. Dopo di me ci sarà DJ Bello, che è bravissimo e metterà dei brani come questi. Tranquilla, ballerai, ballerai.

è andato via, grazie. Grazie, dottor Steph. A te buonanotte.

Ah, eccolo lì, DJ Bello. Mi raccomando, pronto DJ Bello, che come finisce questo brano ti passerò la diretta. Dolce, dolce, una bronzatura. Grazie Rosa, grazie di essere stata qui con noi.

Non vi saluterò come sempre uno per uno, lascerò questo a DJ Bello. Vi ringrazio tutti per essere stati qui con me, spero che la mia musica vi sia piaciuta e che abbiate passato un'ora in allegria. Ringrazio Micione e Shaki per darci questa possibilità di divertirci e ringrazio ancora tutti e spero ancora che il mio appuntamento lo do per lunedì alle 22, spero non ci siano cambiamenti. Grazie Shaki.

Allora, buonanotte a tutti, anzi buona continuazione. E io vi aspetto lunedì alle 22. DJ Bello, se ci sei, la console è tua.

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Qui dice bello, bello, sempre sulla chiesa di luna, la prima giovane, fate, fate a di cuori. Grazie, grazie Rita, passata la diretta, sempre brava Rita, che bella diretta sempre che fa, brava, brava. Sempre sulla chiesa di luna, facciamo il bel sordino a Fettosi Rossi, come sempre, e di Nazioni, Marzio Bono, e grazie a tutti DJ che mi hanno passato la diretta. Calda calda, console calda calda, sempre come sempre tutti bravi, sempre sulla Dissoluna luna, e grazie a tutti, buon ascolto, la buona presenza, e grazie, alla prossima, grazie, grazie, grazie, chi è arrivato e chi va a dormire, grazie a tutti.

0: Eccola qui, sta arrivando tutta per voi, da dice bello bello, sempre sulla chiesolona, prima di vabbè, batte patati qua per voi.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guarda, a più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ha avuto

bella, molto bella questa, è Rocco, mille volte ancora, tutto per voi, ci pare bella, ossia, più sole di solo una, la prima giovane, batte, battete il cuore per voi.

0: bello, ragazzi.
1: Belli, belli, sta arrivando un altro brano musicale. Tutte per voi, c'è bella bello. Sempre sto chiuso. La prima di Vabbè, batti quanti cuori per voi. Eccolo, sta arrivando tutto per voi.

Ehi, ragazzi, belli belli, sta arrivando un altro brano musicale, tutto per voi, c'è bello bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima giovane, batte, batte, guarda, vai, coi moda, non dimentico.

Ma ragazzi, belli belli, sta rimanendo un altro brano musicale e tutto per voi, c'è quella bella sempre su Radio Solo Una, la prima di web, battere tutti i cuori per voi.

0: Eccola qui, il mio canto libero, tutto per il nostro DJ Micioni, da DJ Bello a Bello, sempre su Radio Solo.
1: Sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi.

che è un prete quello che chiama, vieni qua, vieni fare una benedizione. Ogni tanto fa un po' di benedizione alla ciattina qua, sempre su YouTube, una...

0: ragazzi belli belli, sta arrivando un altro brano musicale tutto per voi.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7,

ragazzi, belli, wow, stiamo andando a trovare musicale di tutto per voi, perciò bella, sempre su YouTube, la prima di web, batte, quali per voi?

0: Grazie a tutti, da Gianni Morandi e del Cio Bello Bello e da tutto lo staff di Radio Sellone. Grazie a tutti che i DJ mi hanno preceduto prima di me. Grazie a tutti e tutti quanti, grazie di cuore a tutti. Grazie sempre a tutti, a Dina, Michone, Max Barbona, tutto lo staff di Radio Sellone e tutti quanti. Grazie, grazie, grazie a tutti. No, mi raccomando, al prossimo appuntamento, sempre su Radio Sellone, numerosi come sempre, sempre con le belle dirette. Dice Bello Bello e tutto lo staff di Radio Sellone. Io vi faccio una buona notte, una buona serata e una buona continuazione di serata. Buon permanenza, sempre su Radio Sellone. Buonanotte a tutti, ciao ciao a tutti. E buonanotte a tutti e grazie, grazie, alla prossima ragazzi, numerosi sempre come sempre, grazie, grazie a tutti, ciao ciao a tutti, alla prossima, ciao ciao.
1: E quella porta chiusa in faccia a chi non mi ha tradito, quella porta.
0: Grazie, grazie.

0: forse perdi delle cose.
1: Ciao Micione, ciao Dina, ciao Rita e ciao Max Bobono, tutto lo staff. Grazie a tutti. Ciao ciao.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

pochi passaggi, molti dribbling, quanti vetri spaccati. Un Dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

più figli non ce l'hai. Se si accorge che ti ballo non lo fa, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, ti chiami i suoi gendarmi.

Allora sono guai, e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho mai per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapi.

so io come va curato. Ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

Ciao.